gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero annullato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fine.

si sogna e ballato da formini colati da terno di servi e soldati di ser gran tamburo del pendio verde da stridon le pigite ciabatte di pendina.